Rosario Central, apronta Angeleta, dos actores, Di María Muslera, un solo final feliz, corta carrera, Angelito va.